VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: You're listening to WRN Radio.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Sono le 4:01.
4: QRN Radio.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 26 di agosto, sono Francesca Romana Macri e apriamo questo nuovo appuntamento dedicato all'Italia, al nostro bel paese, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi e tra poco andiamo a vedere un po' nella storia d'Italia che cos'è successo esattamente il 26 d'agosto e poi abbiamo un proverbio, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Ma perché si dice così? Perché c'è un gatto di mezzo? Lo scopriamo insieme tra pochissimo. E vedremo anche un modo di cucinare, in particolar modo delle zucchine napoletane. Avete mai sentito parlare di qualcosa fatto alla scapece? Ecco, ne parliamo tra pochissimo qui nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: sono meglio di così, meglio di così. Sì che sono meglio di così.
1: Sì.
0: Quanti sbagli mi posso concedere? Ormai devo procedere. Vedo pecore ripetere pecore ad altre pecore. Mi sembra un po' difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali. Non più degli esseri umani ma solo pile di cenere. Lascerò ste vipere attendere sulle rive del Tevere. Non piangere per me perché mi so difendere dall'abisso che c'è tra la psiche e le tenebre. Ho troppo da dire per smettere, ora so capire il mio demone. Voglio sovvertire le regole, morire per credere, soffrire per crescere. Speravo in una fine del genere, ricordami.

0: È mercoledì 26 di agosto e diamo il via all'appuntamento di oggi, terzo giorno della settimana. Siamo quasi agli ultimi giorni di agosto, mamma mia. Sono Francesca Romana, do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo un po' di date da vedere, un po' di eventi, quindi partiamo subito con l'agenda che non può mancare, le date più importanti nella storia d'Italia in questo 26 di agosto.
1: 55 avanti Cristo, Giulio Cesare inizia l'invasione della Britannia, mentre nel 1498 a Michelangelo Buonarroti viene commissionata la Pietà. Nel 1978 il cardinale Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno della Vergine, giusto? Ci siamo quasi.
1: Ci siamo proprio. Siamo proprio nel segno della Vergine da 3 giorni, credo. Compie gli anni Guido Morra, paroliere, Patrizio Rispo, attore, Flavio Oreglio, attore e cabarettista, Alessandra Cassioli, doppiatrice, e Dario Fabbri, giornalista.
0: Ci sono anche altri auguri, a parte quelli che facciamo a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno il compleanno oggi. Ci sono anche degli auguri di buon onomastico, perché l'onomastico non va trascurato, non è meno importante del compleanno. Lo dico io che ho sempre fatto il compleanno d'estate e poi l'ho sempre festeggiato all'onomastico. Due piccioni con una fava.
1: Gli onomastici di oggi sono Sant'Alessandro Martire, Sant'Eleuterio e Sant'Oronzo di Lecce, vescovo e martire e patrono della città salentina.
0: Piccola parentesi, grandi giorni di festa per Lecce, perché appunto c'è la festa patronale di Santi Oronzo, Giusto e Fortunato. Ultimo ma non meno importante, poi
1: abbiamo il proverbio del giorno: acqua d'agosto rovina olio e

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN. VRN. VRN.

0: Sono tanti messaggi che ci sono arrivati, i primi di questo mercoledì insieme. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, sapete come, ma soprattutto sapete dove trovarci. Do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Allora, chi ci scrivono? Valeria e?
1: Giulio.
0: E Giulio.
1: Giulio ricorda bene quei 33 giorni in cui Papa Luciani sedette sul soglio di San Pietro. In quei pochi attimi risultò essere una persona di gran valore e bontà d'animo. Mentre Valeria, quando ha visto la Pietà di Michelangelo per la prima volta, è rimasta a bocca aperta per quanto fosse perfetta quella scultura.
0: Eh sì, di solito siamo abituati a vederla sui libri di scuola, no? E non possiamo immaginare oggettivamente dal vivo come possa essere senza vederla. Poi quando la vediamo, quest'opera, che tra l'altro qualche anno fa fu anche deturpata da un turista, poi ricordo tutta la querela che ci fu, poi l'opera è stata ovviamente restaurata e rimane un patrimonio immenso della cultura italiana, ma soprattutto della religione cristiana e di San Pietro.
1: Se infatti adesso entri a San Pietro, io l'ho fatto per il giubileo dell'anno scorso, quella scultura è completamente accerchiata di telecamere ed è protetta da una teca infrangibile.
0: Eh beh, finalmente, dovevamo prima arrivare alla deturpazione per proteggere un'opera d'arte così importante.

0: Face.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: Spot.
5: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: Your radio station.
8: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

E il mercoledì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, ancora ben ritrovati cari amici. Apriamo una piccola parentesi adesso, dedicata ai proverbi e ai modi di dire. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Tra poco scopriamo il significato assieme a Fausto. Ma perché c'è un gatto di mezzo? Beh, forse perché loro sono particolarmente veloci e quindi vabbè, basta. Spieghiamo tra pochissimo il significato, restate con noi.

0: siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi quando arriva un momento che noi dedichiamo un po' alle tradizioni e questa volta oggi ai proverbi. Do il benvenuto a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E c'è un proverbio che viene utilizzato anche molto spesso per scaramanzia: le cose non si dicono ancor prima che possano avvenire, e il proverbio rispettivo è:
1: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Una cosa sacrosanta veramente.
1: Questo è un proverbio che sta appunto a significare che se non si è raggiunto un traguardo certo, è meglio non cantare vittoria. Il detto infatti accomuna la rapidità del gatto nello scappare e la difficoltà nel catturarlo, per racchiuderlo quindi in un sacco, alla facilità illusoria di raggiungere un obiettivo in tempi veloci.
0: Mi capita molto spesso di incontrare persone che, ok, magari aderiscono pienamente a questo proverbio, però non dicono proprio nulla nulla adesso. È giusto che noi italiani siamo anche un po' superstiziosi e scaramantici, ed è una cosa che ci portiamo, per fortuna, perché è parte della nostra cultura. Però addirittura non dire tutto, tutto, tutto, io non sono pienamente d'accordo. Cioè, quali sono quelle cose che si possono e non si possono dire ancor prima che si siano realizzate? Tipo il lavoro forse è meglio usare, se non ce l'hai nel sacco non dire gatto.
1: Oppure un traguardo, che ne so, un viaggio prenotato. Se non hai in mano la prenotazione può saltarti all'ultimo. A me è successo, ad esempio.
0: Spero che non sia successo a qualcuno durante quest'estate 2026, però sì, oggettivamente sono cose che possono accadere, possono succedere, e speriamo che non vi troviate a dire, magari a voi stessi o a qualcun altro, questo proverbio.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Se penso a quanto ridevamo, ho la tua voce nella testa, a farci foto sul divano.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
4: Sono le 5 e un minuto.
5: QRN Radio.
6: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

vivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: Abbiamo parlato di un proverbio qui a Verdi Bianchi e Rossi: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. E sono arrivati tantissimi messaggi, perché poi ho aperto anche una piccola parentesi, cioè quali sono quelle cose da non dire a tutti quanti, magari quei piccoli segreti che teniamo per noi stessi e per i quali magari vale anche il nostro proverbio, ovvero non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Ciao ancora al nostro Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, tante esperienze, tanti racconti anche di quante volte magari sia meglio tenere le cose per se stessi piuttosto che dirle agli altri.
1: Ci scrivono Mario e Martina, che ringraziamo e salutiamo.
0: Ciao Mario, ciao Martina.
1: E sono due messaggi un po' curiosi. Infatti Mario ricorda che quando c'era mai dire gol, il proverbio fu detto una volta da Giovanni Trapattoni, ex tecnico di Juve e Inter della Nazionale, durante un'intervista, e fu subito ripreso dalla Jalappas come presa in giro, mentre lui voleva solamente mettere in guardia la sua squadra di allora dal non cantare vittoria troppo presto.
0: È una cosa giusta, è giusto.
1: Invece Martina ci ringrazia per la spiegazione di quel proverbio, che sentiva sempre dire ma la cui etimologia non aveva mai approfondito.
0: Dove sta il gatto? Perché poi dobbiamo mettere un gatto nel sacco? Scusate, io da animalista poi mi oppongo anche a questa cosa, ma vabbè, le polemiche lasciamole da parte.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

È arrivato il momento, come sempre, di sederci alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi andiamo in Campania, ma in generale in tutti quei posti dove c'è un modo particolare per conservare e per cucinare vari alimenti. In particolar modo andiamo a Napoli, perché cucinare alla scapece, soprattutto fare delle zucchine alla scapece, è un qualcosa di non troppo semplice, perché ci sono vari passaggi, ma veramente delizioso. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. All I want.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Stop!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, questo 26 di agosto, cari amici. Io non lo dico che stiamo quasi per arrivare alla fine dell'estate, perché comunque le temperature rispetto al passato sono un po' cambiate, quindi l'estate ce la porteremo avanti ancora per un po'. E andando in tavola c'è un piatto che è perfetto per questa stagione. Stiamo parlando di tutte quelle cose che vengono cucinate e servite poi con una tecnica particolare. Alla scapece! Ciao Fausto!
1: Ciao Fra!
2: Sì, parliamo della scapece, perché questa è una parola che viene dallo spagnolo escabece, che vuol dire salsa all'aceto o alterazione di un vocabolo arabo, ed è un termine del tutto meridionale, in uso però anche in Liguria con la variante scabeccio, scabecio o escabecio, che indica proprio un procedimento per la conservazione di alimenti sotto aceto e il prodotto che se ne ottiene. La tecnica per la scapece consiste nel friggere l'alimento in olio di oliva e conservarlo in una marinata che può essere composta, a seconda delle ricette, di aceto, vino, menta, zafferano, alloro o pepe in grani. La parola scapece proviene dall'arabo sikbak, che significa un sugo di carne con aceto e altri ingredienti, ed è un piatto tipico della Persia, che appare già nel libro, pensa, Le Mille e Una Notte.
0: Però noi in Italia abbiamo preso questo metodo anche di cucina, l'abbiamo ripreso e ne abbiamo fatto un'arte tutta nostra. Io ad esempio molto spesso mangio le zucchine alla scapece e di mezzo ci metto anche un po' di aglio.
2: Infatti uno degli alimenti appunto sono le zucchine alla scapece, principalmente diffuse in Campania, che vengono fritte in olio e tagliate a fette tonde per poi essere marinate appunto in questo intingolo di aceto, aglio e menta fresca.
0: Io vi do un piccolo suggerimento: se volete fare la versione un po' più fit, ovvero più salutare, si possono anche non friggere le zucchine, ma farle alla piastra e poi utilizzare questa marinatura e il resto. Che ve lo dico a fare? È una meraviglia da leccarsi i baffi.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, vi auguro ancora un buon proseguimento, un buon mercoledì. Sono Francesca Romana Macri e ci risentiamo domani sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ah, grazie anche a Fausto, grazie a voi e a domani, ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Sono le 6:00. URL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50 anni.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 26 agosto. Ariete, oggi sarete di buon umore e più disponibili verso gli altri. La luna riaccende il desiderio di confrontarvi, in serata invece avrete voglia di muovervi. Toro, la luna porta l'attenzione sulle responsabilità e sulle questioni che richiedono una soluzione concreta. Potreste avere bisogno di cambiare metodo o di liberarvi di un impegno. Gemelli, la luna sostiene la vostra curiosità e vi spinge verso nuove esperienze, incontri e possibilità. È una giornata in cui sentirete il bisogno di uscire dalla routine. Cancro, sarebbe necessario guardare con maggiore distacco una questione personale che negli ultimi giorni vi ha coinvolto tanto. Potreste sentire il bisogno di essere più liberi. Leone, la luna in acquario mette in primo piano i rapporti con gli altri e può rendervi più sensibili alle reazioni di chi avete vicino. Non cercate di avere sempre il controllo della situazione. Vergine, il sole nel vostro segno insieme a Mercurio si rafforza ancora di più la vostra capacità di analizzare e comunicare. Avete idee molto chiare. Bilancia, Venere magnifica, rende più vivace questa giornata e vi spinge a cercare persone, situazioni e nuovi ambienti. Mercurio vi invita a rallentare sul lavoro. Scorpione, la luna vi porta ad occuparvi di casa e famiglia e di questioni personali con un atteggiamento meno rigido. Mercurio favorisce amicizie e collaborazioni. Sagittario, sentite riaccendersi la voglia di movimento, di comunicazione, ma anche di novità. Potreste ricevere una notizia inattesa anche sul lavoro. Capricorno, la luna sostiene le vostre scelte e vi aiuta ad organizzare un progetto importante con maggiore lucidità. Il partner potrebbe non essere d'accordo con il vostro desiderio di libertà. Acquario, la luna nel vostro segno rende questa giornata particolarmente dinamica e aumenta il desiderio di novità e cambiamento. L'amore può farvi un regalo inaspettato. Pesci, non è una giornata negativa, ma avete bisogno di recuperare energie e di evitare persone troppo pesanti. Non criticate troppo aspramente il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:02.
0: Due.

Mercoledì mattina, eccoci, buongiorno, benvenuti, 26 di agosto, 238esimo giorno del calendario. Un'occhiata al sole che è sorto alle 6:29 minuti, tramonterà alle 20:02, siamo pronti, si comincia!

e vediamo insieme cos'è capitato negli anni in questa data 26 di agosto. Partiamo dall'anno 55 avanti Cristo, quando Giulio Cesare invade la Britannia. 1498, a Michelangelo Buonarroti viene commissionata la Pietà. 1858, viene inviato il primo dispaccio di notizie tramite telegrafo. 1978, il cardinale Albino Luciani viene eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo I.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Vediamo quali sono gli onomastici per questo 26 di agosto. Oggi la chiesa ricorda Santo Ronzo Vescovo e Sant'Alessandro di Bergamo.

0: Era il 26 agosto del 1978 quando veniva eletto Giovanni Paolo I, un papa in anticipo sui tempi di almeno 35 anni, la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso. È l'immagine comune che fedeli, studiosi e l'opinione pubblica conservano di Albino Luciani, eletto al soglio pontificio nell'agosto del 1978, un papato che è durato davvero poco, soltanto 33 giorni, sufficienti però per lasciare il segno.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: come on.
1: Hit Station.
2: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
3: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
4: Su 24. Stare

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace. E togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030.

nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso. The more you hear it, the more you feel it.

E oggi 26 di agosto ricordiamo la nascita di Madre Teresa di Calcutta, nata a Skopje, capitale della Macedonia. È stata una religiosa albanese di fede cattolica impegnata in favore dei poveri e degli infermi dell'India. Nata nel 1910.

0: 26 di agosto, quella di oggi, è la giornata mondiale del cane. Allora festeggiamo i nostri amici a quattro zampe. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon mercoledì.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: URL Previsioni Meteo.
1: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
3: l'aeroporto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Sono le 8.
7: URL.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Mercoledì 26 agosto, di nuovo insieme. Ben ritrovati al Comedy Radio Show. Non sono sola, Alessandra Bellotti con voi, insieme alla nostra Cecilia Pedrossa. Pedrossa l'Ermossa. Ciao Ceci, come stai?
3: Io in forma, come sempre. Te, guarda, poi c'è un'energia pazzesca.
2: Allora, noi oggi diciamo che, come sempre, cercheremo di fare del nostro meglio per farvi sorridere e anche un po' lamentare. Ogni tanto lamentarsi fa bene, dai, diciamoci la verità. Un po' di polemica fatti da recensioni.
3: Ah, ecco.
2: Ok, quindi recensioni negative, devo dirvi la verità, a volte molto assurde, tipo mi si è sciolto il ghiaccio nella bevanda, cose del genere.
3: Mamma
2: Questo
3: mia.
2: È il mio contenuto di oggi. Il tuo, cara Ceci?
3: Il mio, parleremo dell'arte di dormire in pubblico, senza poi essere additati.
2: Beh, devo dire, è una grande skill quella di dormire in pubblico. Cioè, io conosco un sacco di gente che fa microsonni e non è vero che non servono, servono tantissimo. Io non ce la faccio, io se mi addormento mi sveglio dopodomani senza neanche ricordarmi come mi chiamo. Concluderemo poi con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Le perle dei bambini tornano, le frasi dei bambini che sembrano assurde a volte, ma in realtà nascondono grandi verità.
0: I

0: interest. Iniziamo ufficialmente la puntata di oggi, questo mercoledì, con i fatti da recensione. Allora, a volte le recensioni online, diciamo che riservano un po' delle sorprese davvero incredibili, no? Ed è quello che è successo al proprietario di un ristorante di una catena di nome On The Border, che è un... è un fast food, ok, americano, che è diventato famoso proprio per questa roba.
1: Ah, ecco.
0: Grazie proprio alla risposta di una cliente particolarmente esigente. Praticamente lei ha scritto, questa cliente scontenta, ha messo una stella con un sacco di critiche decisamente insolite, perché lei si lamentava perché per esempio il ghiaccio nella bibita si era sciolto, perché le tortillas offerte gratuitamente erano troppo abbondanti. Cioè erano troppe, capito? E poi perché il cibo lasciato nella sua auto non era più buono come appena servito.
1: Vabbè, ma queste sono cose ovvie.
0: Ma non è tanto il fatto della recensione di questa matta, tra virgolette, chiamiamola così, che insomma ne troviamo un sacco sul web, ma il genio del proprietario che ha risposto insomma,
1: sentiamo,
0: con molta ironia, ha deciso di rispondere con cioè praticamente ha spiegato che il locale, pur impegnandosi per soddisfare i clienti, non dispone ancora del potere di fermare lo scioglimento del ghiaccio.
1: Infatti,
0: altrimenti lui avrebbe fatto un altro mestiere. Non può lui controllare ciò che accade al cibo una volta portato via, dimenticato in macchina.
1: Infatti.
0: E soprattutto insomma ha chiesto scusa per essere stato troppo generoso con la porzione di tapas, di quesadillas, ora non mi ricordo più cos'era,
1: le tortillas
0: molto abbondanti, eccetera. Quindi questa replica ha fatto impazzire i social, no? Che hanno raccolto migliaia di condivisioni, e molti utenti hanno apprezzato il fatto che qualcuno abbia risposto con sincerità a richieste considerate poco realistiche, cioè con sincerità e ironia, al posto di arrabbiarsi, insomma, ha risposto a tono. Quindi questa storia ricorda che magari a volte con alcuni clienti sì, non tutti vanno ascoltati. Non è vero che il cliente ha sempre ragione,
1: è vero.
0: Insomma,
1: vabbè, la cosa buona è che alla fine questo ristorante ha avuto un sacco di pubblicità.
0: Esatto, grazie
1: e
0: a lei
1: clienti.
0: Che voleva affondare il ristorante, invece l'ha visto. E questo è il karma, signori.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: La storia di una tizia che, facendo la recensione sul web di un fast food in America, ha cominciato a dire, dando una stella, che il ghiaccio si scioglieva, che il cibo in macchina, lasciato in macchina, non era buono come quando gli avevano appena servito.
1: Ma un po' come quando compri la roba al Mac, no?
0: Sì.
1: Che quando la mangi seduto c'ha un sapore, soprattutto le patatine belle croccanti.
0: No, ma questa se l'era proprio scordato in macchina, il cibo.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: allora,
0: che cosa
1: allora
0: vai?
1: Un po' tonta.
0: Vabbè, un po' tonta lei. E, ma si è addirittura lamentata del fatto che una porzione fosse troppo abbondante, una porzione di roba offerta. Offerta, tra l'altro, per dare il benvenuto. Insomma, andiamo a leggere i messaggi. Laura dice: scusate, ma se il ghiaccio si scioglie nella bibita, allora dovrei fare causa anche all'estate? Il ristorante ha avuto una pazienza infinita. Sì, perché ricordiamolo, il proprietario ha risposto in maniera molto ironica, cosa che ha fatto sì che insomma andasse in hype lo stesso punto di ristoro, e quindi in realtà questa gli ha fatto poi un favore. Stefano dice: la lamentela sul cibo lasciato in macchina è spettacolare, la prossima recensione sarà: ho comprato il gelato, l'ho tenuto 3 ore al sole, si è sciolto, una stella. No, 0 stelle, non si possono mettere 0 stelle. Monica, concludiamo con lei, che ci scrive: finalmente qualcuno che ha risposto con ironia e buonsenso. Il cliente va rispettato, certo, ma certe recensioni sembrano scritte apposta per far ridere tutto internet, no, per far incazzare i proprietari. Cioè, il cliente va rispettato, ma anche il personale, non dimentichiamocelo.

0: la nostra Cecilia, donna d'arte, che mettila da parte, ci insegna una nuova forma d'arte, quella di dormire in pubblico. Tra pochissimo andiamo a scoprire come si fa.
1: Sì, ah, bene. E soprattutto che è consentito.
0: È consentito? Sì, vero, è consentito,
1: è vero.
0: Perché no, scusa.
1: È anche un nome particolare, soprattutto in Giappone.
0: Allora lo scopriamo tra poco. Ti vesti

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
4: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
4: Non è un gioco.
7: VRN Radio. Bellissima.
8: Your radio station.

0: L'arte di dormire in pubblico, ne parliamo con la nostra Ceci che, se non sbaglio, ci porta in Giappone.
1: Esatto, parliamo di questo abbiocco selvaggio nei posti pubblici e soprattutto in Giappone l'hanno trasformata in una istituzione sociale chiamata Inemuri. Significa letteralmente dormire pur essendo presenti.
0: Ok, in Giappone lavorano tanto, ricordiamoci.
1: Infatti la gente crolla sui treni, in ufficio, persino durante le riunioni di lavoro, e nessuno dice nulla. Anzi, è visto come il segno, soprattutto di una persona che ha lavorato così tanto, di essere poi stremato.
0: Sì, ma diciamo che loro, siccome sono già un popolo molto rispettoso, probabilmente tra di loro capiscono anche che se uno sta crollando un motivo c'è, non è che se sta a fare la pennichella perché
1: è pigro,
0: esatto.
1: Ma i veri professionisti dell'Inemuri, a parte i giapponesi, sono anche delle celebrità internazionali. Arriviamo a Morgan Freeman.
0: Si addormenta in giro?
1: Sì, il leggendario attore si è addormentato, pensa, durante un'intervista in diretta televisiva mentre promuoveva poi un film suo.
0: Beh, devo dire, il giornalista, no scherzo, per carità, però magari il giornalista era noioso pure lui, no?
1: Può darsi. Per poi lui ha scherzato dicendo che stava testando le palpebre di Google.
0: Giusto, almeno vedi, l'ironia salva sempre tutto, siamo sempre lì. Vedi, pensa poi quel povero giornalista che sta facendo l'intervista della vita, oddio Morgan Freeman, e lui ti si addormenta davanti, epico.
1: È successo anche a Kanye West, il rapper è stato sorpreso da diversi fotografi, soprattutto più volte a dormire in luoghi inaspettati, come ad esempio nei negozi di arredamento e mentre faceva shopping con Kim Kardashian.
0: Certo, perché non è che lo shopping come facciamo noi, che dura mezz'ora, lì sono sessioni intere pesanti di shopping sfrenato. Bene.
1: Invece Harry Styles, ti piace Harry Styles?
0: Sì, lui tra l'altro spesso bazzica in Italia, gli piace l'Italia lui, e quindi l'hanno visto dormire da qualche parte, su una gondola a Firenze.
1: No.
0: E a Firenze, a Venezia.
1: No. Nel 2013 il cantante ha twittato di essersi addormentato sul pavimento vestito a un solo metro di distanza dal letto, colpa del jet lag.
0: Sì, il jet lag, chiamiamolo jet lag, va bene. Comunque, se riuscite a dormire in una gondola a Firenze, fatemelo sapere, perché la gondola a Firenze è difficile da trovare.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sulla via Flaminia, siamo all'altezza di Malborghetto nel tratto extraurbano, traffico momentaneamente bloccato per consentire l'intervento dell'elisoccorso a causa di un grave incidente. Ci spostiamo sull'autostrada 12 Roma-Civitavecchia, prestare attenzione tra le uscite di Cerveteri e Santa Severa per la presenza di fumo in carreggiata a seguito di incendio. Del resto la circolazione si presenta scorrevole sulle grandi arterie, comprese le carreggiate del grande raccordo anulare. Presente dei rallentamenti sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio della tangenziale in direzione del centro. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala. A più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Sono le 9:01.
0: URL Radio.
5: The Comedy Radio.

0: L'arte di dormire in pubblico, di fare dei pisolini, di abbioccarsi in ogni dove, soprattutto in Giappone, si chiama inemuri?
1: Esatto.
0: Inemuri, l'ho detto bene, ok?
1: Quelli che si addormentano anche pure appoggiati sui muri.
0: E a volte in Giappone, come ci raccontava Cecilia, succede anche durante le riunioni, ma nessuno si arrabbia, perché i giapponesi, essendo loro un popolo molto, come dicevamo, rispettoso, eccetera, nel momento in cui veramente ti abbiocchi vuol dire che sei stanco, hai lavorato molto e quindi nessuno ti disturba, non è una questione di pigrizia. E tanti personaggi famosi che si addormentano in giro. Andiamo ai messaggi, vediamo cosa fanno i nostri amici del comedy.
1: Serena dice: mi sono appisolata in piedi sulla metro Stoccolma nell'ora di punta, sono rimasta dritta solo grazie alla calca che mi stringeva da ogni lato. Quando la gente è scesa alla mia fermata sono caduta di lato come un sacco di patate.
0: Eh beh, oppure con una brusca frenata. No, a me succede sempre in aereo. Dai. Più di una volta in aereo, mm-hmm. Una volta che l'aereo è a terra, poi noi italiani facciamo applausi, cose strane.
1: Mamma mia.
0: Io mi è successo una volta eclatante, proprio l'hostess mi è venuta a svegliare dicendomi: signorina, ma siamo atterrati da 10 minuti, io non l'avevo visto. Cioè io ero rimasta sull'aereo.
1: Ma tu dove stavi? Dietro attaccata al finestrino?
0: Sì, boh, mi ricordo. Sì, ero dietro, mi ricordo che ero dietro, non mi ricordo in che posizione esatta, però io dormivo proprio, che era una meraviglia. Cioè,
1: ma dimmi.
0: E non soffro l'aereo, cioè non ho paura, quindi non è, sai, a volte uno.
1: Al contrario. È rilassata, quindi ti sei addormentata.
0: Esatto, mi vado a fare le pennichelle sugli aerei. Poi andiamo al prossimo messaggio.
1: Luca: mi sono svegliato dentro un confessionale in chiesa, ero entrato per sedermi al fresco durante un'estate torrida e sono crollato. Mi ha svegliato il prete che stava tossendo.
0: Tu pensa, allora prego fratello, mi dica i suoi peccati, silenzio di tomba, e invece sarà addormentato. Abbiamo un altro messaggio.
1: Elena: primo appuntamento al cinema con il ragazzo che mi piaceva da mesi, film horror, ma dai, primo appuntamento film horror no. Comunque mi sono addormentata sulla sua spalla, dopo 10 minuti mi sono svegliata con i titoli di coda e un evidente filo di bava sulla sua giacca nuova.
0: Bello. E com'è andata a finire questa storia? Faccelo sapere.
1: Ah no, ha detto non mi ha più richiamata.
0: Ah, l'ha detto?
1: Sì,
0: ah, vabbè,
1: scritto.
0: Anche lui, anche meno. Vuol dire che con te si è sentita protetta, al sicuro.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

E dopo un sonnellino, una pennichella, un abbiocchino qui e là, torniamo alla nostra rubrica. Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le tanto amate perle dei bambini.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Bellissima.
4: Più ascolti.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tornano le perle dei bambini, ovviamente raccontate dai genitori. Cominciamo con Samuele, 6 anni, figlio di madre single. In macchina mi racconta una cosa di scuola, io mi dilungo troppo nelle spiegazioni, lui mi interrompe e mi dice: secondo me dovresti trovarti un fidanzato.
1: No, vabbè.
0: Samu, ma cosa c'entra? Penso che se ti trovi qualcuno con cui parlare, magari non parli così tanto con me. Sipario.
1: Beh, ragazzi, non ce la faceva più.
0: Cosa gli vuoi dire?
1: Gli sanguinavano le orecchie.
0: Mirko, 6 anni, a casa di amici. Mamma, questa casa è più pulita e ordinata della nostra. Mamma, quando io facevo queste cose, come si arrabbiava mia mamma. Oppure mia mamma diceva delle cose, io: non è vero. Dicevo sempre: non è vero. E lei: dai, devi smettere.
1: Intanto ti cresceva il naso.
0: Esatto. Bianca, 7 anni. Dai, Bianca, mangia l'ananas che brucia i grassi. Io ne mangio tanto. E Bianca risponde alla mamma: su di te non funziona.
1: No, vabbè, che antipatica.
0: Vabbè, ma perché bisogna dire a Bianca: scusa, mangia.
1: Certo.
0: Che gli frega a lei. Diana, 4 anni. Mamma, non riesco a vedermi allo specchio. Beh, amore, sei ancora bassa. No, no, io non sono bassa, sono piccola. Tu sei bassa.
1: Ma
0: e anche qua non fa una piega. Non fa una piega
1: cosa. Sì, sì.
0: Selene, quasi 4 anni. Le chiedo cosa voglia fare da grande. E lei risponde: quella che va al bar a fare l'aperitivo.
1: Intelligente,
0: sì, ha le idee molto chiare. Ginevra, 5 anni, laboratorio di cittadinanza alla materna. Cosa ti piace della tua città? E lei risponde: no. Gli altri bambini rispondono: il fiume, il parco, eccetera, eccetera. Mia figlia, l'aperitivo. Ma Ginevra è amica di Selene, sicuramente.
1: Sì.
0: Da grande, ma
1: anche amica nostra.
0: Andranno a fare l'aperitivo insieme. Concludiamo con: stavolta la matriciana mi è venuta buona, dico io. Avril, 5 anni, mia figlia risponde: forse hai imparato finalmente a cucinare. When I think

0: wanna type.
1: Cari amici, finisce anche questo mercoledì insieme, termina un'altra puntata del Comedy Radio Show, cara Cecilia.
2: Ma come sei contenta, vero?
1: È vero.
2: Mi sa che tu non me la racconti
1: giusto. Sono frizzantina.
2: Oggi.
1: No, veramente sto facendo una gran difficoltà a interloquire proprio, perché il caldo mi appallottola la lingua, ma provvederò per domani. Quindi
2: okay.
1: Domani torniamo con la nostra Cecilia Pedrosa
2: e la nostra Alessandra La Guapa.
1: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Brrr, vado a fare gli scioglilingua.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Radio, solo grandi successi.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sulla via Flaminia, siamo all'altezza di Malborghetto nel tratto extraurbano, traffico momentaneamente bloccato per consentire l'intervento dell'elisoccorso a causa di un grave incidente. Ci spostiamo sull'autostrada 12 Roma-Civitavecchia, prestare attenzione tra le uscite di Cerveteri e Santa Severa per la presenza di fumo in carreggiata a seguito di incendio. Del resto la circolazione si presenta scorrevole sulle grandi arterie, comprese le carreggiate del grande raccordo anulare. Presente dei rallentamenti sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio della tangenziale in direzione del centro. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala. A più tardi con un nuovo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URN Previsioni Meteo.
4: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Sono le 9:59.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sulla via Flaminia: nel tratto extraurbano rimane ancora chiuso il tratto tra il cimitero Flaminio e Malborghetto a seguito di incidente. Un altro incidente è segnalato sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite Prenestina e Appia con lunghe code. Poi rallentamenti sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e Bivio della Tangenziale in direzione del centro. Infine il trasporto pubblico capitolino: per lavori su alcuni tratti della rete tranviaria, il servizio delle linee 3, 5, 14 e 19 si trasferisce su gomma con i bus e navetta lungo l'intero percorso. La riattivazione del servizio su tram sarà graduale nell'arco di tempo compreso tra il 7 settembre e il 23 novembre. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 26 di agosto, sono Francesca Romana Macri e apriamo questo nuovo appuntamento dedicato all'Italia, al nostro bel paese, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi e tra poco andiamo a vedere un po' nella storia d'Italia che cos'è successo esattamente il 26 d'agosto e poi abbiamo un proverbio, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Ma perché si dice così? Perché c'è un gatto di mezzo? Lo scopriamo insieme tra pochissimo e vedremo anche un modo di cucinare, in particolar modo delle zucchine napoletane. Avete mai sentito parlare di qualcosa fatto alla scapece? Ecco, ne parliamo tra pochissimo qui nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: È mercoledì 26 di agosto e diamo il via all'appuntamento di oggi, terzo giorno della settimana. Siamo quasi agli ultimi giorni di agosto, mamma mia. Sono Francesca Romana, do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo un po' di date da vedere, un po' di eventi, quindi partiamo subito con l'agenda che non può mancare, le date più importanti nella storia d'Italia in questo 26 di agosto.
1: 55 avanti Cristo, Giulio Cesare inizia l'invasione della Britannia, mentre nel 1498 a Michelangelo Buonarroti viene commissionata la Pietà. Nel 1978 il cardinale Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno della Vergine, giusto? Ci siamo quasi.
1: Ci siamo proprio. Siamo proprio nel segno della Vergine da 3 giorni, credo. Compie gli anni Guido Morra, paroliere, Patrizio Rispo, attore, Flavio Oreglio, attore e cabarettista, Alessandra Cassioli, doppiatrice, e Dario Fabbri, giornalista.
0: Ci sono anche altri auguri, a parte quelli che facciamo a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno il compleanno oggi. Ci sono anche degli auguri di buon onomastico, perché l'onomastico non va trascurato, non è meno importante del compleanno. Lo dico io che ho sempre fatto il compleanno d'estate e poi l'ho sempre festeggiato all'onomastico. Due piccioni con una fava.
1: Gli onomastici di oggi sono Sant'Alessandro Martire, Sant'Eleuterio e Sant'Oronzo di Lecce, vescovo e martire e patrono della città salentina.
0: Piccola parentesi, grandi giorni di festa per Lecce, perché appunto c'è la festa patronale di Santi Oronzo, Giusto e Fortunato. Ultimo ma non meno importante poi
1: abbiamo il proverbio del giorno: acqua d'agosto rovina olio e mosto.
2: La

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: sono tanti messaggi che ci sono arrivati, i primi di questo mercoledì insieme. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, io sono Francesca Romana, sapete come, ma soprattutto sapete dove trovarci. Do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Allora, chi ci scrivono? Valeria e?
2: Giulio.
0: E Giulio.
2: Giulio ricorda bene quei 33 giorni in cui Papa Luciani sedette sul soglio di San Pietro. In quei pochi attimi risultò essere una persona di gran valore e bontà d'animo. Mentre Valeria, quando ha visto la Pietà di Michelangelo per la prima volta, è rimasta a bocca aperta per quanto fosse perfetta quella scultura.
0: Eh sì, di solito siamo abituati a vederla sui libri di scuola, no? E non possiamo immaginare oggettivamente dal vivo come possa essere senza vederla. Poi quando la vediamo, quest'opera, che tra l'altro qualche anno fa fu anche deturpata da un turista, poi ricordo tutta la querela che ci fu, poi l'opera è stata ovviamente restaurata e rimane un patrimonio immenso della cultura italiana, ma soprattutto della religione cristiana e di San Pietro.
2: Se infatti adesso entri a San Pietro, io l'ho fatto per il giubileo dell'anno scorso, quella scultura è completamente accerchiata di telecamere ed è protetta da una teca infrangibile.
0: Eh beh, finalmente, dovevamo prima arrivare alla deturpazione per proteggere un'opera d'arte così importante.

perdono, abbi pietà. Perché ho tradito la mia donna, ad essere me stesso ho provato vergogna. Ho fatto del male chiamandolo libertà.

E il mercoledì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, ancora ben ritrovati cari amici. Apriamo una piccola parentesi adesso dedicata ai proverbi e ai modi di dire. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Tra poco scopriamo il significato assieme a Fausto. Ma perché c'è un gatto di mezzo? Beh, forse perché loro sono particolarmente veloci e quindi vabbè, basta. Spieghiamo tra pochissimo il significato, restate con noi.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi quando arriva un momento che noi dedichiamo un po' alle tradizioni e questa volta, oggi, ai proverbi. Do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E c'è un proverbio che viene utilizzato anche molto spesso per scaramanzia: le cose non si dicono ancor prima che possano avvenire. E il proverbio rispettivo è:
1: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Una cosa sacrosanta, veramente.
1: Questo è un proverbio che sta appunto a significare che se non si è raggiunto un traguardo certo, è meglio non cantare vittoria. Il detto infatti accomuna la rapidità del gatto nello scappare e la difficoltà nel catturarlo, per racchiuderlo quindi in un sacco, alla facilità illusoria di raggiungere un obiettivo in tempi veloci.
0: Mi capita molto spesso di incontrare persone che, ok, magari aderiscono pienamente a questo proverbio, però non dicono proprio nulla nulla adesso. È giusto che noi italiani siamo anche un po' superstiziosi e scaramantici ed è una cosa che ci portiamo, per fortuna, perché è parte della nostra cultura. Però addirittura non dire tutto, tutto, tutto, io non sono pienamente d'accordo. Cioè, quali sono quelle cose che si possono e non si possono dire ancor prima che si siano realizzate? Tipo il lavoro forse è meglio usare se non ce l'hai nel sacco, non dire gatto.
1: Oppure un traguardo, che ne so, un viaggio prenotato. Se non hai in mano la prenotazione può saltarti all'ultimo. A me è successo, ad esempio.
0: Spero che non sia successo a qualcuno durante quest'estate 2026, però sì, oggettivamente sono cose che possono accadere, possono succedere, e speriamo che non vi troviate a dire, magari a voi stessi o a qualcun altro, questo proverbio.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai,
8: a settembre
22: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
34: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne.

0: Abbiamo parlato di un proverbio qui a Verdi Bianchi e Rossi: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. E sono arrivati tantissimi messaggi, perché poi ho aperto anche una piccola parentesi, cioè quali sono quelle cose da non dire a tutti quanti, magari quei piccoli segreti che teniamo per noi stessi e per i quali magari vale anche il nostro proverbio, ovvero non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Ciao ancora al nostro Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, tante esperienze, tanti racconti anche di quante volte magari sia meglio tenere le cose per se stessi piuttosto che dirle agli altri.
1: Ci scrivono Mario e Martina, che ringraziamo e salutiamo.
0: Ciao Mario, ciao Martina.
1: E sono due messaggi un po' curiosi. Infatti Mario ricorda che quando c'era mai dire gol, il proverbio fu detto una volta da Giovanni Trapattoni, ex tecnico di Juve e Inter della Nazionale, durante un'intervista, e fu subito ripreso dalla Jalappas come presa in giro, mentre lui voleva solamente mettere in guardia la sua squadra di allora dal non cantare vittoria troppo presto.
0: È una cosa giusta, è giusto.
1: Invece Martina ci ringrazia per la spiegazione di quel proverbio, che sentiva sempre dire ma la cui etimologia non aveva mai approfondito.
0: Dove sta il gatto? Perché poi dobbiamo mettere un gatto nel sacco? Scusate, io da animalista poi mi oppongo anche a questa cosa, ma vabbè, le polemiche lasciamole da parte.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: scattare una foto.
1: È arrivato il momento, come sempre, di sederci alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi andiamo in Campania, ma in generale in tutti quei posti dove c'è un modo particolare per conservare e per cucinare vari alimenti. In particolar modo andiamo a Napoli, perché cucinare alla scapece, soprattutto fare delle zucchine alla scapece, è un qualcosa di non troppo semplice, perché ci sono vari passaggi, ma veramente delizioso. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: No bro, stasera non posso, incazzata nera.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: The more you hear it, the more you feel it.

È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, questo 26 di agosto, cari amici. Io non lo dico che stiamo quasi per arrivare alla fine dell'estate, perché comunque le temperature rispetto al passato sono un po' cambiate, quindi l'estate ce la porteremo avanti ancora per un po'. E andando in tavola, c'è un piatto che è perfetto per questa stagione. Stiamo parlando di tutte, anzi ci sono più piatti, tutte quelle cose che

0: vengono cucinate e servite poi con una tecnica particolare. Alla scapece. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra. Sì, parliamo della scapece perché questa è una parola che viene dallo spagnolo escabece, che vuol dire salsa all'aceto o alterazione di un vocabolo arabo, ed è un termine del tutto meridionale, in uso però anche in Liguria, con la variante scabeccio, scabecio o escabecio, che indica proprio un procedimento per la conservazione di alimenti sotto aceto e il prodotto che se ne ottiene. La tecnica per la scapece consiste nel friggere l'alimento in olio di oliva e conservarlo in una marinata che può essere composta, a seconda delle ricette, di aceto, vino, menta, zafferano, alloro o pepe in grani. La parola scapece proviene dall'arabo sikbak, che significa un sugo di carne con aceto e altri ingredienti, ed è un piatto tipico della Persia, che appare già nel libro, pensa, Le Mille e Una Notte.
0: Però noi in Italia abbiamo preso questo metodo anche di cucina, l'abbiamo ripreso e ne abbiamo fatto un'arte tutta nostra. Io ad esempio molto spesso mangio le zucchine alla scapece e di mezzo ci metto anche un po' di aglio.
1: Infatti uno degli alimenti appunto sono le zucchine alla scapece, principalmente diffuse in Campania, che vengono fritte in olio e tagliate a fette tonde per poi essere marinate appunto in questo intingolo di aceto, aglio e menta fresca.
0: Io vi do un piccolo suggerimento: se volete fare la versione un po' più fit, ovvero più salutare, si possono anche non friggere le zucchine ma farle alla piastra e poi utilizzare questa marinatura, e il resto, che ve lo dico a fare, è una meraviglia da leccare.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, vi auguro ancora un buon proseguimento, un buon mercoledì. Sono Francesca Romana Macri e ci risentiamo domani sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ah, grazie anche a Fausto, grazie a voi e a domani. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: silenzio.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo. Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sono le 13:02.
3: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio. We'll be right back.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione scorrevole sulle carreggiate del grande raccordo anulare e le maggiori consolari autostrade della Regione Lazio. Si rallenta solo sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale in direzione del centro. Per il trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tor di Quinto. Pertanto il servizio è interrotto parzialmente nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Attivi bus sostitutivi tra Acquacetosa e Saxa-Ruba. Da lunedì 7 settembre il servizio tornerà regolare. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.
0: URL.

Tocca a noi, dai, ci siamo anche oggi. Allora, un sacco di notizie anche per questo mercoledì, tante cose curiose, quelle che ci strappano il mezzo sorriso. Insomma, le chiacchiere da ombrellone con Tipi da spiaggia.

Quanto è buono quell'odore, l'odore di auto nuova, lo conosciamo tutti, no? Poi non esiste profumo, non esiste nulla che è in grado di ricreare quell'inconfondibile profumo che chiamiamo respirare quando saliamo su un'auto appena uscita dalla concessionaria, che sa di nuovo, ecco, non c'è un'altra definizione, profuma di nuovo. Beh, in realtà hanno scoperto, è un mix di oltre 50 composti chimici rilasciati gradualmente da plastiche, da vernici, dalle colle dell'abitacolo, dai tessuti e così via, 50 composti chimici diversi.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
3: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

Il contrabbando, parliamo di contrabbando perché negli aeroporti, in particolare quelli in Sardegna, si sta molto attenti, questo lo dico magari chi ci sta ascoltando, magari via web dalla Sardegna che è lì, che si sta godendo le vacanze, beati voi, attenzione, portarsi via la sabbia o le conchiglie, allora non riguarda solo la Sardegna, ma riguarda tutte le nostre coste, e portarsele via, portarsele a casa come souvenir è un reato severissimo. E in particolare quest'anno i controlli negli aeroporti sardi si sono intensificati. Pensate che si recuperano ogni estate tonnellate di sabbia rubata. Poi mi chiedo, ma cosa fanno? La riportano ognuna nella propria spiaggia? Non lo so, magari c'è una spiaggia delle sabbie miste rubate. E beh, le multe per i turisti arrivano fino a 3.000 euro, non poco, eh.

Sono deliziosi. Chi ha avuto la fortuna di provarli concorderà con me che devono assolutamente entrare a far parte del patrimonio dell'umanità. Sto parlando dei cicchetti veneziani, che sono quegli spuntini, quelle cose che solo a Venezia trovi, quel pezzettino di pane con sopra di tutto e di più. Cioè, i gusti sono i più vari in assoluto. Si va dal cicchetto con l'acciuga a quello con il baccalà, oppure quelle con le verdura, con la carne, eccetera, eccetera. Beh, e adesso a Venezia è partita questa vera e propria mobilitazione per far riconoscere i tradizionali cicchetti, gli stuzzichini veneziani, come patrimonio dell'umanità UNESCO. Cioè, quindi l'aperitivo è una cosa seria. Naturalmente un buon cicchetto va accompagnato o con un buon bicchiere di prosecco o con il classico spritz, che può essere insomma di vario tipo. Poi a Venezia, sì, c'è lo spritz apero, il Campari, c'è il Select, che va molto a Venezia, e anche quello col Cinar.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station.

Festa, la festa dei nostri cagnolini, è l'International Dog Day, questa giornata speciale nata nel 2004 grazie a questa attivista, si chiamava Colleen Page e ha scelto proprio il 26 di agosto perché era il giorno esatto in cui lei aveva solo 10 anni e la sua famiglia adottò il primissimo cane dal canile e quindi ha detto in ricordo di quel mio primo cane che poi ha fatto partire in lei questa grande passione e ha pensato bene di dedicare questa che è diventata poi la giornata internazionale del cane.

0: love you.
1: Ma il mondo sta cambiando letteralmente, chissà dove andremo a finire, non lo sappiamo, ma sta rivoluzionando, la tecnologia sta rivoluzionando tutto, persino qualcosa che secondo me è proprio la tradizione delle tradizioni, e sto parlando delle bande musicali. Ecco, pensate che secondo questa ricerca le orchestre di fiati e i complessi bandistici stanno mandando in pensione i libretti cartacei, ecco perché molti musicisti ormai usano i tablet sulle Gio e girando gli spartiti digitali con un pedale Bluetooth. È incredibile.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, hey Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
32: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
31: Aiutaci a fermare questa vergogna.
33: Sono le 15:02.

No, dai, io non voglio parlare di guerre, di politiche, di cose tristi, ma questo mi sembra esagerato, eh? La notizia arriva dall'Ucraina, dove è stata sospesa, o meglio proprio messa al bando, la messa in onda di Masha e Orso. Cioè, avete presente Masha e Orso? Per me è uno dei più bei cartoni animati degli ultimi anni in assoluto, cioè con questo orsone buono e la bambina che lo fa impazzire. Ecco, no, hanno detto è propaganda russa e quindi niente Masha e Orso per i bambini dell'Ucraina.

Dai, meno male, mi consolo perché io sono uno di quelli che dicono mannaggia, vorrei sì andare in vacanza, ma con quali soldi, visto che costa un occhio della testa andare in vacanza, qualsiasi cosa decidi di fare in questi giorni. Ma sono in buona compagnia, perché sembra proprio che molti italiani abbiano chiesto prestiti e finanziamenti per poter fare le vacanze. Sono stati finanziati in 6 mesi 225 milioni proprio per le vacanze. Vacanze a rate le chiamano, e crescono anche le formule di pagamento dilazionato, cioè dal prestito personale al buy now pay later, per diluire i costi di ferie, delle ferie che sono sempre più care.

0: your passion for music.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

Estate, tempo anche di fiere particolari, e questa io penso sia la fiera più particolare al mondo, la più strana, la più incredibile. Si è tenuta a Bangkok, no? Io pensavo che le fiere fossero solo di auto, fumetti, elettronica, che ne so. Invece a Bangkok si è svolto il grande Exotic Pet e Ball Python 2026, che è un evento dedicato agli animali esotici, in particolare spetta a chi? Ai pitoni. Sì, c'erano centinaia di esemplari di pitoni, ma pensate che ribrezzo, provenienti da allevamenti destinati agli appassionati. Sì, perché c'è gente che poi li libera in giro per casa, no, immagino la scena, no? Sì, ciao, saluti la moglie, ciao cara, vado a fare un giro in fiera, cosa compri? Non lo so, magari un pitone.

Attenzione, attenzione a tutti quelli che cercano l'avventura ma non ne sono capaci, non sono capaci di gestirla, non sono preparati. Sto parlando di chi si avventura in montagna, a volte con l'infradito, cose del genere, quindi sicuramente non con l'attrezzatura adatta per certi posti. Ecco, si può anche andare in montagna e fai la passeggiatina lì lungo il Fiumiciattolo, tranquillo, no? Dove c'è il sentiero bello e non difficile, ma c'è qualcuno che invece pretende di fare, sai, il Reinhold Messner de Noantri, e si avventura in posti dove bisogna essere preparati e avere l'attrezzatura adeguata. La Guardia di Finanza ha deciso un giro di vite per i soccorsi non necessari, cioè l'intervento verrà sempre prestato, ma poi saranno valutate le circostanze dell'accaduto e nel caso, insomma, ci fosse stata impreparazione, ci fosse stata imprudenza soprattutto da parte di chi è stato soccorso, dovrà pagare le spese. E se si va con l'elicottero le spese non sono poche, eh?

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

Parliamo di algoritmi, in questo caso di algoritmi dei social, e parliamo di X, l'ex Twitter di proprietà di Elon Musk, tanto per inquadrare, ecco. Beh, secondo alcuni osservatori, l'algoritmo di X va a premiare i post in grado di stimolare un confronto anche acceso. Già qualcuno ha detto, il post non è bello se non è litigarello, cioè quei post che stimolano anche il litigio in certi casi, il confronto, quello anche abbastanza forte e acceso, beh, viene premiato dall'algoritmo di X. Quindi se volete che il vostro post su X diventi virale, deve essere qualcosa che stimola anche in questo senso. Insomma, non tutti sono d'accordo, eh.

0: Ma no, stavo ancora ripensando alla notizia di prima. Vabbè, vabbè, ce ne sono di cose strane in giro. Siamo arrivati ai saluti. Grazie davvero per essere stati anche oggi a chiacchierare con noi sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia. Vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la Tiburtina per un incidente, si sono formate code all'altezza di Sette Camini in direzione di Tivoli. Altro incidente in via di Pratica, nei pressi di Villaggio Azzurro, con code all'altezza di via Campo Ascolano nei due sensi di marcia. Passiamo ora al trasporto pubblico, sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di consolidamento del Ponte Tevere, pertanto il servizio è interrotto parzialmente nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, attivi bus sostitutivi tra Acqua Acetosa e Saxarubra. Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utenti, fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono chiuse al servizio viaggiatori, ma aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Da lunedì 7 settembre il servizio tornerà regolare. È tutto da Arianna Croce e Astral Info Mobilità, grazie dell'attenzione. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.

0: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Vi sarà sicuramente capitato, cari amici, di iniziare a leggere una storia horror su internet dicendovi dai, solo due minuti, poi stacco. Invece passa mezz'ora, un'ora e siamo lì con tutte le luci accese, ma non riusciamo a smettere di leggere quelle notizie.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

Come già preannunciato, parliamo di una cosa che sempre più spesso amiamo fare, la maggior parte degli italiani lo ama fare, secondo un'analisi, ma perché ci piacciono così tanto le storie che fanno paura? E sono le cosiddette creepypasta, che sono racconti horror nati appunto sul web e sono diventati un fenomeno mondiale, e alcune sono completamente inventate, giusto così per far prendere paura alle persone, altre invece mescolano fatti reali, fantasia, proprio per sembrare un pochino più credibili. Perché ci piacciono? Perché ci permettono di provare paura in un ambiente sicuro. Questo è quello che hanno detto gli psicologi. Il cervello sa che siamo magari sul divano di casa, ma reagisce comunque alla tensione della storia, ed è lo stesso motivo per cui guardiamo magari un film horror o decidiamo di fare qualcosa che normalmente non sogneremo mai di fare. Le montagne russe, io per esempio non ci andrei mai, però se voglio avere un attimo quello sprint di energia lo faccio. Cerchiamo delle emozioni forti, sapendo di poterle interrompere quando vogliamo.

0: kai.
1: On your radio.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

A volte, cari amici, aspettiamo un film per mesi, poi finalmente esce il trailer e in due minuti ci emozioniamo quasi quanto durante il film intero. E il trailer ha proprio un meccanismo psicologico, mentale, che ci fa piacere così tanto un film e poi ci porterà appunto ad andarlo a vedere.

Vi siete mai chiesti perché i trailer dei film, soprattutto dei film che stiamo aspettando con tanta ansia, ci emozionano così tanto? Perché il trailer è in realtà costruito con una tecnica molto precisa, non va a raccontare ovviamente la storia completa, non ti dice subito quello che accadrà, qual è il personaggio che morirà, ma lascia delle domande aperte, no? Mostra alcuni momenti spettacolari e interrompe continuamente il racconto prima che il cervello, diciamo, possa ricostruirlo del tutto. Ed è una strategia che sfrutta la nostra curiosità naturale. Quando una storia resta incompleta, la mente continua a pensarci anche dopo aver chiuso il video. Proprio per questo motivo alcuni trailer diventano quasi degli eventi, no? Non vanno a vendere soltanto quel tipo di film, ma vendono l'attesa che c'è dietro al film. E diciamocelo, qualche volta il trailer riesce perfino a regalarci più emozioni poi del video, del film completo,

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot!
2: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la Pet Therapy del progetto Basta una Zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

Negli Stati Uniti c'è un poliziotto che si è travestito da cespuglio per fare le multe. È successo nel New Jersey, dove praticamente la polizia ha deciso di escogitare questo sistema molto creativo per sorprendere gli automobilisti, che hanno sempre questo dannato problema, quello di utilizzare il telefono alla guida. Un agente ha indossato proprio un ghillie suit, cioè una tuta mimetica ricoperta di foglie artificiali, e si è posizionato lungo una strada particolarmente trafficata. Qual è stato il risultato? In appena 6 ore sono state individuate 76 infrazioni tra le persone fermate. Poi c'era chi tipo mandava messaggi, chi scorreva lo smartphone, chi addirittura partecipava ad una videochiamata di lavoro mentre guidava. La polizia ha poi scherzato sui social dicendo che questo arbusto, il loro arbusto, aveva avuto una giornata molto impegnativa, no? Per tutte le persone comunque prese, individuate, che stavano errando. La morale qual è? Quando guidiamo, lasciamo stare il telefono, anche perché ormai non possiamo fidarci nemmeno degli arbusti, delle siepi.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Tiburtina permangono code per un incidente all'altezza di Sette Camini verso Tivoli. Rimosso invece l'incidente in via di Pratica, nei pressi di Villaggio Azzurro, la circolazione è tornata regolare in entrambi i sensi di marcia. Andiamo sulla Litoranea, qui ci sono rallentamenti per traffico intenso nei pressi di Campo Ascolano nelle due direzioni. E ora uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà a regolare dal 7 settembre. Bene, è tutto per il momento da Arianna Croci e Astral Infomobilità. Grazie dell'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59 minuti.
0: VRN Radio.
4: Stai ascoltando VRN Radio.

0: CRN, la radio dei numeri uno.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Diversi gli incidenti che in queste ore stanno causando problemi alla circolazione. Il primo sulla A91 Roma Fiumicino, dove si sono formate code tra Parco Leonardo e l'aeroporto in direzione di Fiumicino. Altro incidente in via Pontina con incolonnamenti tra Castel Romano e via di Pratica in direzione della capitale. Incidente anche sulla Salaria, si registrano al momento rallentamenti tra Fonte di Papa e Monte Rotondo Scalo nei due sensi di marcia. È stato invece rimosso l'incidente avvenuto in precedenza sulla Tiburtina nei pressi di Sette Camini verso Tivoli. Il traffico sul tratto è tornato regolare. Ed infine, per un veicolo in panne, si stanno formando code sulla Via del Mare tra il Raccordo e Bitinia in direzione del litorale. È tutto da Arianna Croce, Astral Info Mobilità. Grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e un minuto.
0: URL Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network. State ascoltando sulle onde della musica.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Ciao a tutti carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Antonio DJ Fly insieme a voi fino alle 19. Un saluto anche a Fabio e la sua super hits. No, anche se oggi poteva essere la puntata giusta, ma non ci sono Fleetwood Mac in programma, in scaletta, voglio dire, meglio così, insomma. Allora, bene, all'inizio abbiamo ascoltato il

E quindi, a proposito di Led Zeppelin, abbiamo ascoltato questo famosissimo Gallows Pole, terzo album 1970. Facciamo un po' d'ordine all'inizio. Capita sempre, quasi sempre, che la mia regia mi faccia dei capricci, per cui anche io magari sono un po' frastornato e dico delle cose. Ma allora, all'inizio abbiamo ascoltato la solo di chitarra che conosciamo tutti, famosissimo Stairway to Heaven, il quarto album delle Zeppelin rifatto. Così ho preso, l'ho trovato in giro, ho pensato di metterlo, che è sempre un grande piacere riascoltare questo l'assolo, non solo tutto il brano che è lunghissimo, bellissimo, e fatto da questo chitarrista, si chiama Kfir Ochayon, qualcosa del genere. Non conosco la lingua, quindi non conosco nemmeno lui, l'ho beccato al volo così. Bene, allora, detto questo, continuiamo con la musica qui in Sulle Onde della Musica.

90-125, un album bellissimo, un album che abbiamo consumato, come si suol dire, perché all'epoca con il vinile era molto facile, quando un album lo ascoltavi, riascoltavi decine e decine di volte, poi alla fine che magari si rovinava per un motivo o per un altro, per cui era quasi obbligatorio ricomprarlo, quindi tenere una copia magari ancora chiusa, come è capitato sicuramente anche a me con The Dark Side of the Moon, del quale ho ancora una copia in vinile ancora imbustata, perché appunto

0: radio station.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato, famosissima, Still Loving You, bella, degli Scorpions, l'album del 1984, Love at the First Thing. Ancora prima, forse, credo di non aver detto il nome del brano che abbiamo ascoltato degli Yes, dall'album 90-125, era Leave It. Adesso, bellissima, questa dei Supertramp, sulle onde della musica. No.

La dolcissima, il dolcissimo brano dei Supertramp che abbiamo ascoltato adesso dall'album Famous Last Words, questo per prepararci, il brano

straordinario, insieme ai Double Trouble, Sua Maestà Stevie Ray Vaughan, in 1989.

0: radio station.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima dello spot, Eric Clapton, l'album che conteneva questa All Our Past Times era No Reason to Cry del 1976, ma la versione che abbiamo ascoltato era contenuta nel doppio album dal vivo, quello che usiamo molto spesso in questo mondo della musica, Just One Night.

Be a Crime, in sottofondo i Toto con Living for the City, un brano di Stevie Wonder dall'album Through the Looking Glass del 2002. Noi ci sentiamo domani perché sulle onde della musica termina qui. A domani, ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla Cassia Bis che sta provocando rallentamenti tra via della Giustiniana e Castel De Ceveri in direzione di Viterbo. Sulla A91 Roma Fiumicino rimosso l'incidente tra Parco Leonardo e l'aeroporto in direzione di Fiumicino, la circolazione è tornata regolare. Rimosso anche l'incidente sulla Pontina tra Castel Romano e via di Pratica verso Roma, anche in questo caso traffico regolare. Sulla Salaria incidente rimosso tra Fonte di Papa e Monte Rotondo Scalo, tuttavia permangono rallentamenti per traffico in entrambi i sensi di marcia. Ed infine sul raccordo qualche rallentamento per traffico intenso in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia. È tutto da Arianna Carocci e Astral Infomobilità, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 19.
0: VRN Radio.
3: VRN, la radio dei numeri 1.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it. The more you hear it, the more you feel it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Ma che sei, scemo?
33: Io?
32: Tu? Ascolta.
34: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
32: Pure tu sei scemo.
33: Ma io non fumo.
32: T'ho visto guidare senza casco.
35: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
32: Mi sono spiegato?
33: Ahi!
32: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
36: Sono le 20 e un minuto.
0: VRN Radio.
36: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Radio, solo grandi successi.
1: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
0: Da leggere.
5: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire. Chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
1: Da leggere.
6: Tutum, tutum, tutum. Il cuore della piccola Isabel batte e attraverso tante prove dolorose che la vita le dà, diventa donna, capace di amarsi, capace di curare le ferite dell'anima. Se vuoi tuffarti in un mare di emozioni, leggi Sole in fronte di Simona Monti, Bertoni Editore.
0: Da leggere.
7: Ultimo genito di dinastia, crociato, stratega. Un uomo che sognò un impero. Rivivi l'epica ascesa di Carlo I d'Angiò, il condottiero che sconfisse gli Svevi, conquistò regni e fece di Napoli la capitale mediterranea. La sua figura fu decisiva per il destino dell'Italia meridionale e dell'Europa. Scopri la nuova biografia Carlo I d'Angiò, Il sogno di un impero mediterraneo, di Sergio Ferdinandi, edita da grafe.it edizioni.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden.

È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, non è vero. Questo è stato un grandissimo

Prince, personaggio molto importante della musica degli anni 60, aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: your radio station.
1: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
0: Your radio station. Golden Class.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Un personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985, una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. La ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore. On your radio.

a te a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità, era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo in un prossimo gol.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
34: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
33: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
34: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
35: Le 22 e 3 minuti.
36: URN Radio.
37: WRN. Your radio station.
35: Stai ascoltando URN Radio.
36: La tua radio.

0: RN, la radio dei numeri uno.
1: Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto, sono solo scuse, siamo

0: To WRN Radio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
13: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
31: Sono le 23:02.
32: URL Radio.
33: Va ora in onda New Generation.
34: Va ora in onda New Generation.
35: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
33: La tua musica emergente.

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: Se ci lasciassimo domani, riscriverei tutti i miei piani e ti verrei a prendere con il vuoto nelle mani.

in due si può. Se ci lasciassimo domani, affogherei dentro un acquario di promesse assurde.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: Pensavo a come ripartire, rifarmi le giornate da zero. Svegliarsi presto la mattina, col sole che sta faccia sul retro. E sei partita da mesi, da me mica ci passi mai.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: VRN Radio, più l'ascolti, più

Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.

0: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai.

0: New Generation torna la prossima settimana.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
34: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
35: La siccità, il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
36: Aiutaci.
33: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
37: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
36: Non è un gioco.
1: Spot.
38: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
39: È mezzanotte e due minuti.
1: WRN Radio.
40: Web Radio Network Night. La notte.

0: c'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: È mezzanotte e 59 minuti.

0: Buon giovedì a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Io sono Alessandra Bellotti, prontissima anche oggi ad accompagnarvi durante questa puntata speciale di Best Of, tra poco insieme al nostro Alo. Torniamo alla frase sì, contesto no. La frase di oggi è: fai con calma. Non credeteci, hanno più fretta del solito quando ve lo dicono.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Oh.
1: Non me l'aspettavo, io sono partito.
2: Sì, ho visto.
1: Non me l'aspettavo.
2: Ma perché ti faccio i trabocchetti? Qual è la frase di oggi?
1: Sembra
2: Ma tu vuoi fare la baldoria?
1: Sì. Io no. Allora, la frase di oggi della frase si contestano è appunto la frase fai pure con calma. Che è una frase che sembra buona, sembra accogliente, anche zen. Certo, fai pure con calma. Ma messa nel contesto sbagliato diventa una minaccia passivo-aggressiva.
2: Mamma, come odio il passivo-aggressivo, vai.
1: Allora, il contesto giusto, l'unico, no? È fai pure con calma, la frase. Funziona solo in un caso, in un contesto giusto. Quando non hai fretta, non hai impegni, non hai ansia, non hai aspettative, cioè mai.
2: È
1: quindi
2: è
1: un contesto giusto utopistico,
2: esatto,
1: non esiste. Vediamo invece il contesto sbagliato, quello reale. Tu dici, fai pure con calma, ma dentro stai urlando, muoviti, ti prego, ho una vita! Le tre interpretazioni sbagliate della frase. Interpretazione 1, posso prendermi tutto il tempo del mondo? No, non puoi, nessuno può. Interpretazione 2, non gli interessa quando arrivo? Gli interessa. Sta soffrendo in silenzio. Interpretazione 3, è una persona paziente? No, è una persona che sta implodendo. Il momento critico. La frase fai pure con calma viene detta sempre nel momento peggiore. Quando sei già in ritardo, quando stai uscendo di casa, quando hai la giacca a metà, quando hai il telefono in mano e la dignità in tasca. La verità nascosta qual è? Che la frase fai pure con calma significa... Io non posso dirtelo, ma tu mi stai rovinando la giornata. Chiusura, la frase è sì, il contesto è no. E il risultato è sempre un disastro emotivo controllato.
2: Sono molto curiosa di sapere se tu sei un tipo che mette no, secondo me tu non metti l'ansia, te la mettono o no? Ti mettono l'ansia.
1: Dovremmo aprire un capitolo, un altro, cioè, no, il comedy, tipo un talk, proprio un altro
2: programma.
1: Mi mettono ansia proprio perché io non soffro di ansia. E però a un certo punto qualcuno va fermato.
2: Sì, però tu sei sempre in ritardo, quindi immagino che con qualcuno litigherai prima di
1: quando
2: c'hai appuntamento con
1: indovina
2: me.
1: Indovina con chi litigo.
2: Indovina. Ciao Sara.
1: Ciao.

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: frase sì, contesto no, fai pure con calma una frase. Una frase. Una frase.
1: Una frase.
0: Una frase che sembra tanto amichevola, ma amichevola non è.
1: Bene.
0: Dipende dal contesto. Andiamo ai messaggi che meglio fai tu, perché io ho perso le capacità cognitive.
1: Cognitive.
0: E non
1: dialettiche.
0: Solo, e dialettiche.
1: Espositive. Ci penso io. Vai. Chiara scrive: ho detto fai pure con calma al mio fidanzato mentre si preparava. Lui l'ha presa alla lettera. È uscito di casa 40 minuti dopo. Io ero già invecchiata di 2 anni. Che poi ho visto il cliché della donna che fa aspettare l'uomo.
0: Ma
1: eravate invece
0: ancora insieme dopo questi 2 anni?
1: Chi lo sa. Forse sì.
0: Penso
1: perché
0: di
1: comunque
0: sì.
1: L'ho aspettato. Ha detto che l'ho aspettato. Poi Gabriele scrive: una collega mi ha scritto fai pure con calma. Io ho capito che era una minaccia. Ho risposto arrivo subito. Non so cosa ho fatto, ma so che ho sbagliato.
0: Perché
1: Gabriele,
0: sbagliato?
1: Perché
0: no, Gabriele,
1: Gabri,
0: fatto
1: perché?
0: Bene.
1: Forse fai pure con... Non lo so, l'ha vista come una minaccia.
0: Ah, dice forse ho sbagliato perché lui ha risposto
1: sì,
0: incazzato.
1: Sì, sì,
0: okay,
1: sì, sì.
0: Okay. No, fatto bene, Gabriele.

Il giovedì, lo sapete, qui al Comedy Radio Show si va al cinema, anzi al fantacinema. Torna il fantatrailer del nostro Halo. Tra poco il titolo del film di oggi sarà L'Arca Frigo. We'll walk-

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Stop! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: Ce lo vuoi svelare o non ce lo vuoi svelare questo Fanta trailer?
1: Mi è crollato il microfono.
0: Questo Fanta trailer di oggi, niente, sta distruggendo
1: allora,
0: la radio.
1: Ve lo
0: per favore,
1: spero,
0: sicurezza, security, cacciatelo via, mi sta spaccando la radio.
1: No, ma per me mi è cascato il telefono dalle mani. Allora, ve lo svelo. Signore e signori, preparati i popcorn e la pazienza. Oggi presentiamo tutti i rumori che vi faccio oggi. Indiana Jones e i predatori dell'arca frigo.
0: Dell'arca frigo?
1: Sì, non l'arca perduta, l'arca frigo.
0: Ma io prima o poi ti picchierò.
1: Va bene.
0: Te lo dico, davanti a tutti.
1: Va bene,
0: cioè,
1: dai.
0: Se sentirete uno schiaffo, sono io che gli è meno, perché non lo sopporto più. Andiamo avanti.
1: L'arca frigo, un frigorifero sacro, misterioso, potentissimo e con una luce interna che non si spegne mai.
0: Beh.
1: Il genere di questo film è avventura refrigerata con momenti di scongelamento emotivo. La trama: il professor Indiana Jones scopre l'esistenza di un antico manufatto, un frigorifero divino capace di mantenere freschi gli alimenti per l'eternità.
0: Beh, bello però. Sa che t'ha insultato per niente.
1: Capito, secondo la leggenda, chi apre l'arca frigo ottiene freschezza infinita, poteri refrigeranti e un leggero mal di schiena perché pesa tantissimo.
0: Beh sì.
1: Ma non è l'unico a volerlo. Un gruppo di archeologi rivali chiamati i Surgelati vuole impossessarsene per dominare il mercato mondiale dei ghiaccioli. La scena iconica vede Indiana correre in un tempio pieno di trappole, inseguito da una gigantesca palla di ghiaccio. Scivola, rimbalza, si scioglie un po', poi ricomincia a rotolare, un disastro idraulico. La frase epica del film: non toccare quel frigo, potresti congelarti. Arrivato. Non toccare, aspetta, quel frigo.
0: Aspetta, ferma, è talmente epica che
1: tanti bandi.
0: Vai.
1: Non toccare quel frigo, potresti congelarti il destino. Prossimamente nei cinema e nei peggiori elettrodomestici di seconda mano, Indiana Jones e i predatori dell'arca frigo.
0: Molto bene, a parte vabbè che ti sei bruciato la battuta, sì, devo dire però no, dai, carino.
1: Cioè,
0: sono stata un po' prevenuta, un po', come si dice, quando si fa il pregiudizio.
1: Prevenuta.
0: Bene, vediamo un po' cosa ci scrivono i nostri amici allora del Comedy Radio Show per quanto riguarda quest'opera meravigliosa che si intitola
1: Indiana Jones e i predatori dell'arca frigo.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Spot.
3: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
4: Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
6: È 1:58.
7: VRN Radio.